0: maestro.
1: Yo sono il capone della mafia. Io sono il figlio della mia mamma.